0: Nova Vas, Farini di Schnanz, Valdascio, Visinaga,
1: Raccottule,
0: Carnoiva, Mantona, Levate,
1: Orte,
0: Zabrescia, Costanza,
1: Grosignano,
0: Tribano, Taivalbria, Savudria, Maggioria, Sociova, Paderno, Sveta Luzia,
1: Portorose,
0: Strugnano, Isola, Senedella, Lazzaretto, Lazzaretto Risano, Villa De Cani, Scopire, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trst, Trieste e
1: Sant'Andrea.
2: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.